0: proprio bene.
1: Ai, che riso.
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra la tua vita. En RTL estamos presentando Liberando la Mañana.

0: proprio bene.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra la tua vita.
2: Con la alegría que nos caracteriza, le ponemos sabor a tu tarde. En la cadena de la alegría.